0: hai detto?
1: Sì.
0: Io ti ho detto ripasserò.
1: Ma non, monsieur, tu ne preoccupa, ma vai.